0: 快！老三，大哥，先上车。
1: 快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快
0: バカ！憲兵隊に連絡しろ。出入りの道を全てすぐ封鎖するんだ。通う人間と車両を検査しろ。おい。
2: 大当家的，没想到咱们又见面了啊！
3: 天注定的缘分。
4: 大哥，我不是做梦吗？
3: 不是在做梦啊！
4: 你怎么在这儿呢？哎，陈大哥，你怎么认识我大哥的？
2: 怎么？我们老钱是你的大哥？
4: 那我亲大哥呀，入下包换。
3: 哎，老三，喂。详细情况，我回头再跟你说吧。
2: 老钱，你们怎么过来了？
3: 大伙儿都不放心，想过来看看，正好听见枪声，强子他们就抢来了军车，冲过来了。
2: 这样，一会儿再往前走一会儿，咱们便弃车。
5: 弃车？队长，这车不留在拉布了？
2: 不的事儿，我们得另想办法。嗯。二哥，哎，这附近有没有你们的档口啊？
6: 有，六横街钱家档口。
2: 好，一会儿我们都去那儿集合。
5: 好，
7: 强子，停车。
2: 强子，哎，你一会儿跟老钱回去接青青他们过来。
8: 明白。
2: 好，二哥，哎，走。
9: 大佐阁下，
10: 人追到了吗？
9: 卡车找到了，但是人没抓到。
10: 什么？竟然让陈天放这样在我们眼前跑了？全都是蠢货！
9: 嗨，
10: 马上全城搜捕，对进出城的所有人都要严加盘查，一旦发现可疑人员，立刻给我抓起来。
9: 嗨，大佐阁下，那些布怎么办？
10: 现在有多少了？
9: 大概8000多匹。
10: 没时间再等了，明天先把物资运往前线。
9: 嗨。